cielo, de cielo Stove, astria la caiannea, ci fa pistare Nucca coglia crista Ingettat, colma sotti sottit Fottas la gamoneo, Hot loch arrasbirraio, arrasbiru, rasbiru, col gelata da petri da rodit.